ora si parli al nipotino. A fare il cervellino, veda che si guadagna.

0: mandarvi a chiamare. Favorite. Non può farvi un sermone, vi domando un minuto d'attenzione. È vero o non è vero che saranno due mesi? Io l'ho offersi lavando una zitella nobile,
1: ricca
0: e bella.
1: È vero.
0: Promettendomi per giunta un bell'assegnamento e alla mia morte quanto possiedo.
1: È vero.
0: Minacciando in caso di rifiuto di serenarvi e a torvi ogni speranza al mogliarmi se duopo.
1: È vero.
0: Orbene, la sposa che m'offersi or son due mesi.

0: sono una spiantata!
1: Rispettate una giovine povera, ma onorata virtuosa!
0: Siete proprio deciso!
1: Irrevocabilmente!
0: Ora bene! Pensate a trovarvi un alloggio!
1: Così mi dispacciate!
0: La vostra ostinazione d'ogni impegno mi scioglie! Fatevi provvedere, fi! Io prendo moglie!
1: Prendere moglie?
0: Sì, signore!
1: Voi?
0: Quel messo in carne!

0: Cornetto Pasquale, da Cornetto possidente, qui presente in carne ed ossa, qui presente in carne ed ossa, d'annunziarvi ho l'alto onore, io Pasquale da Cornetto, che mi vado ad almogliare, che mi vado ad almogliare.
1: Voi scherzate!
0: Scherzo, buongiorno!
1: Sì, scherzate!
0: E dovete renti al nuovo giorno, sono il vino stagionato, ma ben molto conservato, e per forza e vigoria me ne sento da prestare. Voi frattanto

0: mala testa e persona grave onesta.
1: Oh, per tale
0: consultatela,
1: è già bello e consultato.
0: Vi sconsiglia,
1: anzi al contrario, mi incoraggia,

0: Mia Norina, vi scrivo con la morte del cuore, lo farem vivo! Don Pasquale, aggirato da quel furfante, da quella faccia doppia del dottore, grazie! Sposa una sua sorella, mi scaccia di sua casa, mi disereda, infine. Amor mi impone di rinunziare a voi, lascerò oggi stessa e quanto prima all'Europa. Addio, siate felice, questo è l'ardente mio voto, il vostro Ernesto! Le solite pazzie!
1: Ma se gli parte!
0: Non partirà, va certo! In quattro salti son da lui, della nostra trama lo metto.

0: anzi alle sue voglie. Don Pasquale ha deciso prender moglie.
1: Già me lo deceste.
0: Orben, io suo dottore, vistolo così fermo nel proposto, cambio tattica e tosto.

0: chiama sorella, vi fa passar per quella, egli non vi conosce. Vi presento, pria che altri mi prevenga. Vi vede, resta cotto.
1: Va benissimo.
0: Caldo, caldo vi sposa. Carlotto, mio cugino, ci farà da notaro. Resta poi, tocca pensare a voi. Lo fate disperar, il vecchio impazza, l'abbiamo discrezionato.

solo ken del nostro imbroglio Don Pasquale Corbellar. Solo ten del nostro imbroglio Don Pasquale Corbellar. Voi sapete se del resto sono amico del rivaglio. Lo sapete, solo ten del nostro imbroglio Don Pasquale.

Quando avrete introdotto il dottor Malatesta e chi è con lui? Ricordatevi bene, nessuno ha più da entrare. Guai se lasciate rompere la consegna. Adesso andate. Per un uomo sui 70, zitto, che non mi senta la sposina, convien dir che son lesto e ben portante. Con questo boccon poi di toilette alcun viene.

0: abbiate paura, e Don Pasquale, padrone e amico mio, il re dei galantuomini. Rispondete al saluto.
1: Grazie,
0: sirva. Che pie, che bella mano.

0: ma quel velo
1: non osvia son certo a sembiante scoperto parlare un uom prima l'interrogate vedete se nei gusti vi incontrate poscia vedrem
0: capisco andiamo coraggio posto che ho l'avvantaggio anzi il signor Fratesta no il dottor Malatello cioè voleva dire
1: e della testa

0: qualche volta al teatro.
1: Non so che cosa sia, ne so per bravo.
0: Sentimenti che io lodo, ma il tempo, puoi passarlo in qualche modo.

0: misericordia! Oh, dite! Una colpa! In mezzo al cuore, per carità, dottore! Ditele! Ditele, se mi vuole! Mi mancano le parole! Sono a ghiaccio! Sal morto!
1: Via, coraggio! Mi sembra ben disposta!

eccetera. Sofronia va la testa. Domicile, eccetera, con tutto quel che resta. E l'altra parte, eccetera. Pasquale, la colleca, eccetera. Eccetera, ho i titoli, se non

0: presto. Di qual rifatto eccetera, di quanto è possiede, immobili ed immobili, dona tra gli piacere, alla studenta eccetera, sua moglie diletissima, finora la metà. Sta scritto, intende d'ordina, che sia riconosciuta, oltre a questa casa fuori, padrona ampia, assoluta, che sia da tutti i singoli di casa riverita, vita, vita ed obbedita, vita, vita ed obbedita.
1: Viva il vostro cuore, questa

Sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sovrana, sov

Maden, Maden, Don Pasquale è una donna far tremar. Badaben, badaben, badaben, che una donna far, far.

0: paga.
1: Bella,
0: a terla qui fra noi. Non pago mica.
1: No?
0: No, sono lo San Padrone.
1: No.

l'amo io? Io! Tradito, perfecciato. Mille furie del petto. Questo inferno anticipato non lo voglio sopportare. Non lo voglio sopportare. Sono amore.

0: a casa è mal disposta.
1: Sì.
0: Sono antica gli aimabili.
1: Sì.
0: Un pranzo per 50.
1: Sì.
0: Un salto gioielliere, la casa il pranzo. Sì, sì,
1: sì.
0: Sono gradito, befeggiato.
2: Mille
0: furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, m

Vediamo. Alla modista. 100 scudi, obbligato. Al carrozziere. 600. Poca roba. 950 al gioielliere. Per cavalli. Al demonio, i cavalli, i mercanti,

Arrivederci presto all'ospedale. Che cosa vorrà dir questa gran gala? Uscir sola quest'ora nel privo di finozze, debbo farmi a ogni costo ed impedirlo. Ma si fa presto a dirlo, colei ha certi occhiacci,

qualche nota di cuffie e di merletti che la signora qui lasciò per caso. Adorata Sofron, ehi, ehi, che affare questo? Fra le 9 e le 10 della sera sarò dietro il giardino dalla parte che guarda a settentrione. Per maggior precauzione fa, se puoi, di introdurmi per la porta segreta. A noi daran ricetto sicuro l'ombre del boschetto. Mi scordavo di dirti che annunzierò cantando il giunger mio. Mi raccomando, il tuo fedele. Addio. Questo è troppo. Costei mi vuol morto arrabbiato. Ah, non ne posso più. Perdo la testa. Ci chiami malatesta? Correte.

0: Volteti!
1: Sta bene! Ora in giardino scendo fuori la mia parte!
0: Mentre io fo qui la mia, soprattutto che il vecchio non ti conosca!
1: Non temere!
0: Appena venir ci senti!
1: Su il mantello e via!
0: Ottimamente!
1: Arrivederci!

Questa repentina chiamata mi prova che il biglietto del convegno notturno ha fatto effetto. Eccolo! Come è passato?

0: Pasquale, ogni atomo in me vedete col morto che cammina.
1: Non mi fate languire a questo modo.
0: Pensar che per un misero puntino mi son ridotto a questo. Mille noline avessi dati Ernesto.
2: Cosa buona sapere?
1: Mi spiegherete al fin.
0: Mezza entrata d'un anno, in cuffia e parfumata, ma questo è nulla.
1: E poi
0: la signorina vuole andar a teatro. Oppongo col cuore, non intende ragione e son deriso comando. E con la mano mi dà sul viso.
1: Uno schiaffo.
0: Uno schiaffo, sì, signore. Lo schiaffo è nulla.

quieti, quieti, l'antinente nel giardino disegniamo. Prendo me con la mia gente, prendo me con la mia gente, il boschetto circondiamo. E la coppia sciagurata, a mia gente imprigionata, senza perdere il momento quando già la notte sta. E la coppia sciagurata, a mio cenno imprigionata, senza perdere un momento conduciata al podestà, senza perdere un momento conduciata al podestà, senza perdere un momento conduciata dal podestà. Io direi sentito un poco, noi due soli, noi due soli, noi due soli andiam sul loco. Nel boschetto ci appostiamo, noi due soli ci appostiamo, e da tempo ci mostriamo. E c'è bene.

ci facciam dei due promettere che la cosa restia. Ci facciam dei due promettere che la cosa restia. Ci facciam dei due promettere che la cosa restia. E si fatto scioglimento, poca pena al tradimento. Riflettete, mia sorella, vada fuori di casa mia, vada fuori.

0: Mondo, l'hai da scontare. Vedere se giovino regine che ama le sorrisi intere, di sospiri e lacrime. Vedere se giovino sorrisi intere, di sospiri e lacrime. Or voglio prendere la mia rivincita, or voglio prendere la mia rivincita. Se nella trappola voglio arrestare, sì, sì, nella trappola voglio arrestare. La mia vendetta già t'ha raggiunto, tutte in un punto l'hai da scontare. Tutte in un punto l'hai da scontare. Tutte in un punto l'hai da scontare.
1: Il poverino sogna vendetta, non sa il messaggio.

destino quel che l'aspetta in vano freme, in van s'arrabbia è chiusa in gabbia, non può scappar. In vano accumula progetti calcoli, in vano accumula progetti calcoli, non sa che fabbrica questa linaria, non va di semplice, non va di semplice che nella trappola da se medesimo, si nella trappola da se medesimo, non va di semplice che nella trappola da se medesimo si va a gettar. In van s'arrabbia, in vano freme, si è chiusa in

0: che stava qui con voi amoreggiando.
1: Signor mio, mi meraviglio, qui non v'era alcuno.
2: E faccia tosta.
0: E mentir sfacciato.

0: A quest'ora in giardin. Che facevate?
1: Stavo prendendo il fresco.
0: Il fresco? Ah, donna indegna, fuori di casa mia, occhio.
1: Signor marito, so che tolle prendete.
0: Uscite, e presto. Di mille pompe.
2: Don Pasquale, lasciate fare a me. Solo badate a non smentirmi. Ho carta bianca.
0: È inteso.
1: Che bello adesso viene.
2: Stupore, misto di sdegno.
3: Attenta ben. Sorella, udite. Io parlo per vostro ben. E vorrei risparmiarvi uno sfregio.
1: Come uno sfregio?
2: Benissimo.
3: Domani in questa casa entra la nuova sposa.

0: Basto! Don Pasqual, non c'è via. Qui bisogna sposar quei due davvero, se no costei non va.
1: Non mi pare vero.
0: Vedi di casa qualcuno, Ernesto!

0: un anno a segno di 4.000 scudi.
1: Ah, caro zio, che fia vera!
0: Così torno ne più tempo, ditevi sì.
2: Ma pongo!
3: Dio consento! Corri a prender Norina, recala!